Alia Koska Felia da Badoskefa. Alia da da da Baha. Arenoskefa. Eh, oh. Uche. Narai.